0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa.
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Si chiude il flight case di Daniele Petronelli. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: La musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, pagine.
1: Revox, la notte da sentire.

giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo Funky and Disco Music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine Disco and Funky di Pachimele.

0: Massimo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un martedì caratterizzato ancora dalla presenza dell'anticiclone sul nostro territorio, anche se correnti atlantiche tenderanno ad avvicinarsi causando poi un peggioramento da mercoledì. Ma intanto ci attende un martedì nel complesso assolato al nord, con qualche fenomeno sulle Alpi nel pomeriggio che sconfinerà in serata sulle alte pianure del nord-ovest. Al centro Italia non mancheranno spazi assolati, con solo qualche rovescio da segnalare in Appennino, e poi al sud tempo nel complesso assolato, eccetto qualche rovescio sui rilievi appenninici. Temperature massime ancora oltre la media, con punte di 35-36 gradi nelle zone interne delle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

0: ore qua, buongiorno.
1: Caro
0: allora,
1: socio, non hai capito, non dobbiamo guardarci noi nello specchio. Forever young, per sempre giovani, perché questa musica ti mantiene giovani. Poi se parliamo dei Marchini abbiamo una certa, insomma, anche perché sono 10 anni che siamo sulle scene radiofoniche.
0: Pensate quanto tempo sprecato. Io dovevo fare il regista.
1: Oh, davvero?
0: Dovevo fare il regista e volevo fare i provini.
1: Di che quale tipo di provini?
0: Provini le entrava in casa mia.
1: Sì.
0: Ciac, si giri. Hai capito? Ciac, si giri.
1: Me lo spieghi? Mandiamo la musica mentre va la canzone. Capisci?

0: simpa della compa. Do
1: 5 euro. Non lo facciamo. 6.
0: 10. Allora facciamo una cosa. Io intanto ti faccio il primo regalo. Non ci sono i nostri simpa della compa. Per chi ascolta questa rubrica, cioè la battuta, la barzelletta raccontata, non ci sono né Giacomo e Sam.
2: I due quelli sono che... morti.
0: No, oh, sono in vacanza. Hanno staccato un po'.
1: Ci sta, tanti.
0: Però abbiamo la VIP Edition.
1: Ah, pure.
3: Esauriti ne abbiamo oggi?
0: Due ne abbiamo. Allora senti questo.
4: 112 carabinieri.
5: Buongiorno, sono Chiapparino.
4: Mi dica.
5: Non vi ha avvisato nessuno? Non vi ha avvisato nessuno?
4: Che cosa?
5: Stamattina ho investito un carabiniere.
4: E quindi?
5: E quindi da oggi sarete 111.
0: Non 112.
1: Vabbè, rimpiango i due.
0: Che roba grossa, eh? Allora, senti invece anche questa considerazione.
6: Vai. Per 50 anni ho pensato di essere un genio. Perché riuscivo a risolvere il cubo di Rubik in 15 secondi.
0: Bravo, bravo.
6: Poi ho scoperto che ero daltonico.
1: Oh, io devo andare meglio. Good morning, fam.

0: tanti aspettavano, non quello dei saluti finali, se un altro prima, che è quello dei segni fortunati di questa giornata. Sì,
1: sudo,
0: adesso
1: sono devi... sudo, oggi
0: sì,
1: sudo.
0: Sì, e quindi c'è il segno del
1: di no. Oggi ho letto, amici.
0: Sì.
1: Ieri ho letto.
0: Sì.
1: La carta d'identità della figlia di un mio amico.
0: Ma perché ce l'avevi, scusa?
1: Già sta. È il 2006.
0: Andiamo avanti.
1: È venuto fuori gemelli.
0: Vai.
1: Avete una foto dove siete felici? Guardatevela bene, perché non tornerete più così. Secondo segno fortunello.
0: Scusa, se questi sono i segni fortunati, pensa agli altri cosa devono dire. Ma però c'è sempre il secondo, qual è?
1: Comunque gli altri segni li trovate nel dark web, ok?
0: Cioè, li scrivi ma vado a finire nel dark web.
1: Mojito, amici del Mojito, vi vogliamo bene.
0: Va bene, dai.
1: Finito. Viva il Mojito.
0: No, finito il Mojito proprio. Domani su Ritmo 80 in Good Morning Forever Young.
1: E Mojito Mon Amour.
0: Diciamola, Gigi Alessio, se rifà la canzone.
2: Good Morning Forever Young.

0: potrebbe dire ma è inutile, ma qualcun altro potrebbe dire ah ecco com'era,
1: come si giocava una volta.
0: La memoria storica dei giochi ce l'ha Marchino.
1: Per esempio io abitavo vicino a un aeroporto. Tu sai benissimo che l'aereo quando atterra ha bisogno di luci,
0: certo.
1: di vedere la pista. Quindi c'è la pista illuminata sul bordo, però è illuminata anche prima, fuori dall'aeroporto, no?
0: La pista comincia, non è che atterra subito l'aereo, quindi la pista comincia da molto prima in modo da dare più spazio per la discesa dell'aereo.
1: Esatto, quindi praticamente ci sono anche delle luci di segnalazione per gli aerei fuori dal recinto dell'aeroporto, esattamente in un piccolo bosco, quindi l'aereo arrivava, vedeva le prime luci, quindi sapeva che dopo quelle luci iniziava
0: poi cominciava
1: pista.
0: L'atterraggio.
1: Noi cosa si faceva?
0: Noi
1: si andava in questo bosco.
0: Sì.
1: Ci si arrampicava su questo traliccio, perché queste luci erano sopra un traliccio abbastanza alto, devo dire.
0: Sì.
1: Non so quantificare i metri, ma sicuramente più di 10.
0: Più di 10.
1: Si arrampicava sopra, poi una volta sopra si svitavano le lampadine. Io a casa credo ancora di avere le lampadine dall'aeroporto, erano dei bossolotti così, ma è divertente perché ci vieni due dovevi dare.
0: Pensa a quello che sta guidando l'aereo.
1: Che ne vedeva
0: dettagli, certo.
1: Ho finito.
0: Senti, no, andiamo a vedere la storia dei disastri aerei.
1: No.
0: Perché
1: un giorno mi racconterò invece quando ho iniziato a vedere per la prima volta la...
0: No!
2: Good morning, forever young.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni.

0: Club e Quiz. Never knew love like this before. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è ripreso il fuoco incrociato. Almeno due morti a Kiev in raid russi e vi sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. È la più grave sconfitta elettorale da decenni, ammette il cancelliere tedesco Merz, dopo le elezioni regionali in Sassone-Anhalt che hanno visto trionfare l'estrema destra della AfD con oltre il 44% dei voti. Il capo del governo respinge però le richieste di dimissioni. Tornano a preoccupare le condizioni di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. Il femminicidio di Lorena Isceri, l'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Calcio, infine, la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A, imponendosi 2-1 in rimonta a Udine. Nell'altro posticipo Cagliari-Lecce 1-0 e da Alessandro Sandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Ritmo

0: Morning Forever Young, siamo arrivati al momento in cui, tra l'altro, nella playlist, nella programmazione, non c'è mai un lento, lo mettiamo noi.
1: Un lentazzo.
0: È un lentazzo che fa rima.
1: Potete fare all'amore, ma alle 7 della mattina.
0: Sì, vabbè, no?
1: Fate voi.
0: Oppure potete dire: tra 5 minuti mi alzo, intanto mi rigiro dall'altra parte.
1: Con questa musica è ancora sogno.
0: Ok, e questo infatti è.
2: Mi strilli

0: che mi dà fastidio.
1: Quello che mi dà fastidio, quello che mi dà fastidio. Qui gli odoranti per le ascelle.
0: Oh.
1: Gli odoranti per le ascelle, ci sono delle evoluzioni.
0: Cioè, ma certo.
1: La tecnologia va avanti anche
0: certo.
1: lì. Adesso ci sono questi che durano 48 ore.
0: È vero, è vero. Allora, prima duravano magari 7 ore, 6 ore.
1: Che cazzo,
0: 12 ore.
1: Dove cazzo devi andare senza poi lavarti per 48 ore? Cioè, scusa, vabbè.
0: Dove vai? Nella selva oscura,
1: cioè 48, vabbè, a parte questo, però io l'ho provato.
0: L'hai provato?
1: Perché io sono uno che testa.
0: Bravo, perché prima di giudicare, prima di parlarne in radio,
1: esatto.
0: bisogna provarle le cose.
1: Mi sono slavicchiato,
0: sì.
1: mi ha lavato le ascelle, mi sono asciugato, le ho pettinato il mio pelo e poi ho passato, no, questa cosa qua.
0: Il rullino,
1: e ho fatto partire il timer del telefonino. Ok? Cioè, e mi sono messo a fare le mie cose normali che uno
0: certo.
1: fa in casa. Gioca col figlio, guarda la televisione, no?
0: Sì.
1: Fa.
0: Che so, prepara una cena.
1: Due ore puzzavo come un pesce marcio, ok?
0: Ma scusa, non ho detto 48 ore?
1: Esatto, infatti 48 ore se.
0: Sì.
1: State immobili. Immobili.
0: Non avevi visto le istruzioni?
1: Esatto, con le braccia un po' così
0: larghe.
1: Larghine.
0: Sì.
1: E al buio.
0: Solo così
1: funziona 48 ore.

Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.

0: Buongiorno Marchino.
1: Veramente sono Marco Gorona. Vabbè, comunque i Marchini con la K ritornano su Ritmo 80. C'è il momento dedicato alla nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV.

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Martedì 8 settembre 2026. Mancano 114 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Alan.
2: Benvenuti all'asta tosta, oggetti tosti per tutti i gusti. Per presentarvi una nuova splendida straordinaria realizzazione dell'esimio maestro Teomondo Scrofalo. Eccolo qui. Oh, devo dire appunto che quest'opera risale al periodo figurativo, cioè quando lui faceva certe figure. Ma certe figure, ma

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è De Grassi. Era in origine un soprannome che veniva assegnato a persone che avevano una notevole prestanza e robustezza fisica oppure elevata moralità.
2: Grass, pelato, brut, che schifo.
0: Le frasi del cinema.
3: Quindi io voglio che ora voi vi alziate. Voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Voglio che vi alziate proprio adesso. E andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero! E tutto questo.

0: dice il saggio?
1: Sapersi è il potere della complicità.
2: Lo so, non lo sapessi, ma lo so.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marco.

0: scusa, posso fare una battuta? Ho già letto sul foglio. Ce l'ho lì. Hai presente? Vai. Quando uno fa fatica, che vorrebbe dire una cosa, come? Posso?
1: C'è proprio già il suo.
0: Allora, tu dici la cosa e io faccio la battuta che non fa ridere. Non fa proprio... Però a me fa ridere tantissimo. Vai.
1: Siamo nel Connecticut.
0: No, ma non spiegarlo perché già non faceva ridere.
1: Attenzione.
0: Poi, attenzione. Siamo nel Connecticut.
1: In America.
0: E
1: c'è un campo da golf, un golf club molto esclusivo.
0: Tra l'altro lì hanno bellissimi, proprio negli Stati Uniti sono forse tra i
1: soprattutto
0: più...
1: nel Connecticut.
0: Allora, l'unica cosa, non sai cosa trovi nelle buche.
1: Nel giro
0: il gatto.
1: Nel giro di 8 anni sono sparite 21.000 palline.
0: Cioè nel giro di
1: 8 anni.
0: 8 anni 21.000 palline.
1: Cerca chi aveva trovato, chi ha fregato queste palline, e hanno trovato il proprio ladro seriale di palline.
0: No.
1: Hanno trovato un tipo che abitava lì vicino. Lui cosa faceva? Un po' fregava quelle che uscivano, perché andavano smarrite un
0: poi
1: po'.
0: Poi dice: ma mi manca la serie, perché magari sono anche, hanno dei numerini sopra
1: questo
0: le palline.
1: Non posso dire, però
0: un seriale.
1: Perché è seriale per quello. Ma vaffanculo, no. Allora praticamente lui un po' entrava di nascosto, le fregava da quelli che giocavano. Insomma, nel giro di 8 anni 21.000
0: ma dove le metteva? Scusa,
1: aspetta, non è finita,
0: arriva.
1: Perché cosa è successo? Che sono andati a casa sua e solo casa sua ne hanno trovate 2.500. Cioè, penso, questo...
0: Allora aspetta, 21.000 smarrite
1: nel giro degli anni
0: e 2.500
1: ne aveva a casa sua. 2.500 2.500 a casa sua. Ma come hanno fatto a beccarlo? Perché lui le rubava per rivenderle. Ok.
0: Ah, ok. C'era un business, insomma, c'era un mercato sotto.
1: Non è che un pazzo che tiene a casa tutte queste palle da golf.
0: Io ci avevo pensato, però appena me l'hai detto.
1: Ma il pazzo viene fuori, la pazzia di quest'uomo viene fuori, perché dove le rivendeva? Non magari, che ne so, nel mercato nero delle palline da golf. Che cazzo so, su internet. No,
0: no. Dove
1: lui aveva un banchetto davanti a casa e abitava da 800 metri dal rifugio. Dove cazzo è?
0: Dal golf club.
1: Quindi
0: rifugio atomico.
1: L'hanno beccato così.
0: Vabbè, bravo. Cioè, tra tutti dove potevi mettere il banchetto?
1: Davanti a casa
0: 800 metri al golf club. Però non era sbagliato, perché cioè metti che uno arriva a porta dietro le mazze e dice: l'ho dimenticato le palline.
1: C'è lui là che
0: le vende, capito?
1: Si vuole.
0: Esatto. Ma che due palle, cioè, anzi no, quanti erano?
1: 21.000 palle
0: in 8 anni.
1: 2005 a casa. Ci pensi, sei un gatto a casa che gioca? Va bene.
0: Oppure apri la porta, vrum, vengono fuori tutte.
1: Comunque, se hai bisogno di palline, lui ce li ha.
0: Ce li ha.
1: Anch'io.
0: Due però e basta.
1: Grosso così, guarda.
2: Good morning, Forever Young.

0: And the soul that I send is taken.
1: Cosa ride?
2: Cosa no, io sto veramente morendo. Perché siete proprio professionali.
1: Davvero?
2: Cioè siete quelli veri della radio.
1: Ah,
2: proprio.
1: Cosa?
2: È bellissimo tutto ciò.
1: Cioè siamo belli quelli dei belli della radio.
3: Ma chi è questo?
1: Ma non lo so. Ha sbagliato radio secondo me. Secondo me ha sbagliato numero. Comunque grazie per il tuo messaggio. Noi chiudiamo la nostra seconda ora insieme. Tra poco ritorna su Ritmo 80. Good morning forever young.
3: E io a me piace molto sbattere la matita sul microfono, che dà fastidio sia a te che al tecnico e anche quelli a casa.
1: Perfetto, continua a farlo.
4: Sono le 7.

0: diretta da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta, ma respinge le richieste di dimissioni. Sentiamo Marco Mancini.
1: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nel Land e la ex DDR, AfD vola oltre il 44%. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
0: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev in raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici, che sarà consegnata fra 90 giorni. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Ce ne parla Gianni Di Gaetano.
2: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con Lotito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso, al terzo gol in 3 gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kallstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0, firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions, che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Rossa Mosca.
1: Sì, ah,
2: che bello, viaggia.
0: Le piramidi a Giza.
1: Giusto.
0: A Parigi la Tour Eiffel, ma non la Bastiglia. A Barcellona visito la Sagrada Famiglia.
2: Oh, gira il mondo
0: tutto
2: lui, eh.
0: Tutto si ripene. L'Acropoli di Atene.
2: Che bello.
0: La meraviglia più bella di tutte.
1: Ah, qual è?
2: Qual è?
0: Quella che ti lascia bocca aperta. Si trova in Piemonte.
2: In Piemonte? Sì. Non lo sa- tu lo sapevi?
1: No.

0: dove sei tu?
1: Bella sì!
2: Bella sì! Ricordiamo i giornalisti, dei giornalisti erano Tommaso Paradiso,
0: sì, e basta.
2: Tommaso Paradiso e Tommaso Paradiso.
0: Pensa che gli altri due adesso li hanno presi alla Rai come dei giornalisti. So.
2: Guarda, io adesso la butto lì, Potreste fare, allora, potreste fare un gruppo.
0: Vai, sì.
2: Ex dei giornalisti.
0: Ex dei giornalisti.
2: Vi mettete voi.
0: Chi?
2: Ballo. Ballo di Cesare Cremonini.
0: L'amico è proprio dei Luna Pop.
2: Sì, Mauro Repetto
0: che salta.
2: Sfondate. È Gianluca Grignani che canta. Sfondate.
0: Ma no, ma ancora lui. Good morning, forever young. Con Marco Corona e

0: Tu ci sei, socio?
1: Io ci sono.
0: E lei ci sarà?
2: Ciao Marchino.
0: Eccola.
2: Io sono pronta.
0: Bene.
2: E voi?
0: Sì, sì, noi dopo, dopo, dalle 6.
2: Eccomi qua con la frase motivazionale.
0: Vai. Vai.
2: Discuti di continuo, ma non hai mai ragione.
0: Ecco.
2: Ciao Marchini.
0: Qui a casa mia, sì.
1: Qui
0: parlava di me quando parlo con mia moglie.
1: Ah, quindi hai sentito. Quindi, ecco. Quindi è per te. Quindi.
0: Ciao Franci.
2: Ciao Marchini.
1: Ciao.
3: Good morning, Forever Young.
4: Con Marco Corona e Marchino.
5: I've heard people say that too much of anything is

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ci piace girare nei vostri cellulari con i messaggi, o meglio, le note vocali WhatsApp.
1: Te lo vocalo, vocalo, vocalo, vocalo.
0: Allora, socio, devo dirti la verità. Io sono un po' come il prossimo messaggio che stiamo per ascoltare. Okay. Non ho dormito tantissimo questa notte. No, sai, avevo un po' di pensieri, un po' di pensieri strani. Allora, qualcuno spiega...
2: È importante da dire, perché si dice che se non chiudi occhio vuol dire che durante la notte c'è qualcuno che ti pensa. Io giro sopra che sa vacca d'acchia la cristiana che mi sta a pensare tutto sto tempo. Io la accedo. Io la metto sotto la macchina. Io gli darmi
0: No, comunque, no, non so se sei capito. Qualcuno avrà capito, ma soprattutto
3: stiamoci calmi, calma.
0: Esatto, moderiamo un po' le cose. Allora, poi c'è uno spazio che sta diventando famoso.
4: Elena, non puoi capire. Tu papà ha messo 6 litri di latte in un carrello che non era suo.
0: Un'altra.
4: Non c'entrava un cazzo, era mezzo vuoto.
0: Era un vuoto.
4: Corso dietro la signora. Aspetti. Ti voglio, Elena.
5: Non va bene così.
0: No, esatto. Però sempre meglio che...
6: Fatto specie di esperimento biologico uscito male da Chernobyl. Non rispondi mai.
0: Vai! E quindi...
7: Lasciateci voi.
0: Pensiamoci noi, ma soprattutto per chiudere, caro socio, noi pensiamo sempre positivo.
8: Esatto.
9: Stasera vi saluto tutti perché tanto stanotte... ci ammazzano tutti.
0: Con questa positività salutiamo, era Te lo vocalo. Good morning, Forever Young.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su...

0: momento, possiamo salutare?
1: Voi potete fare quello che volete.
0: Ah, ecco, bene.
2: Allora, bella voce,
0: tra l'altro. Tra l'altro, era Sandro Ciotti, mi sa. Che
3: torniamo domani alle 6.
0: Allora, salutiamo naturalmente gli amici di Good Morning Forever Young con tutte le nostre rubriche che potete anche riascoltare in podcast. Un podcast. Good morning, good morning,
4: forever young. Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica ha tutta da vivere.
5: Dal 1986 Run DMC, Walk This Way. Dal 1984 Depeche Mode, People Are People. Dal 1984

canzoni che conosci, che ami, che fanno parte di te. Resta su Ritmo 80 e vivi il tuo mattino forever young. Ritmo 80.

0: Miss Me Blind e Hathaway, What Is Love.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino, la conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero una decina di feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque, per ora, i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la ragione, dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne, per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Masterjack 90.
5: La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
6: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nel weekend alle 20
6: in versione extended full show.
7: Masterjack.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Amici di Ritmo 80, benvenuti all'ascolto di un'altra puntata meravigliosa della nostra Retro Raid, la macchina della musica veramente carica, e quest'oggi siamo pronti ad ascoltare tre canzoni relative al mese di settembre del 1987. Intanto un saluto a tutti quanti voi dall'Elettrocida. Cominciamo dalla posizione numero 3 della nostra Retro Raid, occupata da George Michael. Il motivo si chiama I Want Your Sex.

Una bellissima canzone che ci ricorda notti incredibili passate in discoteca. Era George Michael con I Want Your Sex ad occupare la posizione numero 3 della nostra Rave Parade. Siamo pronti a questo punto a salire di un gradino più in alto per ascoltare la posizione numero 2 della nostra classifica, occupata da una sensualissima ragazza. Lei si chiama Sabrina Salerno e il motivo è quello che si intitola Boys.

Una delle canzoni più ballate nell'estate del 1987 era Boys vs Sabrina Salerno ad occupare la posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché a questo punto siamo pronti ad ascoltare la numero 1 della nostra classifica. Si piazza, devo dire con pieno merito, in vetta la nostra Hit Parade Madonna, la canzone quella che si intitola Who's That Girl?

0: Ed era Madonna con Who's the Girl ad occupare la posizione più alta della Hit Parade del mese di settembre del 1987. La nostra classifica, almeno per il momento, termina qui, ma ritorna ogni giorno su Ritmo 80. Ci sono due appuntamenti assolutamente da non perdere: quello delle 9.30 al mattino e quello delle 16.30 al pomeriggio. Un saluto, come sempre, a tutti i Forever Young da Lele Procida. Vi aspetto qui su Ritmo 80 per la prossima classifica. Ciao a tutti!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1980, OMD, Electricity.

0: Gazebo, I Like Chopin, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, e raid russi, una decina i feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
0: Ogni sera

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: che due maroni.
1: Ritmo 80.
2: Forever Young.
3: Was an early morning yesterday.

0: Questa arriva sta zuppetta.
1: Oh, 26, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
2: La zuppetta.
3: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
1: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
4: Martedì 8 settembre 2026. Mancano 114 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Alan.
5: Benvenuti all'asta tosta, oggetti tosti per tutti i gusti. Per presentarvi una nuova splendida straordinaria realizzazione dell'esimio maestro Teomondo Scrofalo. Eccolo qui. Oh, devo dire appunto che quest'opera risale al periodo figurativo, cioè quando lui faceva certe figure. Ma certe figure.

0: il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è De Grassi. Era in origine un soprannome che veniva assegnato a persone che avevano una notevole prestanza e robustezza fisica oppure elevata moralità.
2: Grass, pelato, brut, che schifo.
0: Le frasi del cinema.
3: Quindi io voglio che ora voi vi alziate. Voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Voglio che vi alziate proprio adesso. Andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero! E tutto questo.

0: attaccati a testa in giù e ce ne sta uno invece messo per su, tipo un pappagallo. Uno di quelli a testa in giù con la gomitata svegliamo e fa: mamma, nonna è svenuto.
1: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

dal 1985. Propaganda P-Machinery. Dal 1985, Mr. Nissan.

questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Ziggy Marley and the Melody Makers, Lucas Dancing e Dr. Alban, Hello Africa.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi,

0: Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Riparte 80 gradi e attenzione, pronti a partire con tanta musica che ha fatto la storia della musica di tutte le estati, no? Quindi io sono pronto al microfono, ciao, mi presento, sono Marco Greco e questa è la canzone che inizia a, come dire, aprire le danze in qualche modo. Gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno.
0: 80

0: Radi, che puoi ritrovare anche su ritmo80.it. Io vi saluto, vi ringrazio, grazie da Marco Greco, alla prossima, ciao.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.it.

0: dal 1985, Sting, If You Love Somebody, Set Me Free. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: ascoltato Optimal, The Goodbye e Stadio, Acqua e Sapone.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza.
2: E adesso le news regionali. La sanità pubblica esce dalle strutture centrali e scende nei quartieri di Bari per incontrare i cittadini. Dal 26 settembre prende il via la seconda fase del progetto Vacciniamo il Futuro. La campagna di prevenzione itinerante è rivolta alla popolazione adulta e anziana. L'iniziativa offre consulenze mediche personalizzate e somministrazioni vaccinali del tutto gratuite. Promosso dal Comune di Bari in stretta sinergia con l'ASL locale e le associazioni mediche del territorio, il programma farà tappa in diversi quartieri fino al 18 dicembre con un unico obiettivo: abbattere la burocrazia e rendere la prevenzione un servizio di facile accesso. Come sottolineato dai promotori della campagna, la sola informazione non è sufficiente a raggiungere adeguate coperture vaccinali. Portare le vaccinazioni direttamente nei quartieri, ha ribadito il sindaco Vito Leccese, rafforza la medicina territoriale e consolida il rapporto di fiducia tra la comunità e le istituzioni sanitarie. Sempre per la sanità pugliese, arriva in Consiglio regionale una proposta di legge sul fine vita, sottoscritta dai consiglieri di centrodestra, di Lega e Forza Italia. Composto da 14 articoli, il testo non introduce nuovi diritti individuali rispetto al quadro nazionale, ma interviene direttamente sull'organizzazione del servizio sanitario regionale, per garantire trasparenza, tempestività ed equità di trattamento. Il provvedimento stabilisce un iter procedurale rigoroso per le aziende sanitarie locali, chiamate a prendere in carico le richieste dei pazienti attraverso l'operato di un'apposita commissione medica multidisciplinare. La proposta intende offrire risposte concrete alle persone in condizioni di estrema fragilità, senza stravolgere i presupposti giuridici nazionali. All'atto della presentazione dell'istanza, la struttura sanitaria ha l'obbligo tassativo di proporre al paziente l'accesso alle cure palliative come opzione prioritaria. Qualora si proceda, la valutazione delle condizioni cliniche, della piena consapevolezza della scelta e dell'assenza di condizionamenti esterni verrà affidata a un'equipe multidisciplinare composta da anestetisti, palliativisti, psichiatri, psicologi, medici legali e infermieri. Da Francesco Del Vento, nello studio.
1: Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Io sono Basilda, la voce della house. ti racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la Classic House, come non l'avevi mai.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

0: You're ready.
1: Ricola.
0: Daniel's here. Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Masterchef
0: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Pronti per un altro Masterchef 90 su Ritmo 80? Welcome everybody, siate benvenuti in questa estasi sonora dedicata agli anni 90, esagerato? Ma cominciamo con un pezzo del 2000.
4: Sto bordello.
5: Questa si sonora dedicata alle 90, ma cominciamo con un pezzo del 2000, bellissimo.
3: Arrivano i Soul Providers, questo è Rise del 2000.

0: Soul Providers. Adesso arrivano i Typical featuring Kimara, che questa volta ha sostituito Josh, molto più bella di Josh. Cioè, Josh, oddio.
1: Vabbè, stai cercando una battuta.
2: Non mi è venuta.
0: Typical featuring Kimara con Follow Your Heart, dal 98 in Master Check 90.

0: ma soprattutto in quel momento decisamente club, decisamente underground, giusto? Moby con Go dal 91, quella che faceva
1: ciao.
0: Aspetta, devo fare i quattro quarti. E poi riparte. Moby con Go dal 91, abbiamo chiuso così questa bella puntata. Che shaming che
2: sia.
0: Per cominciare abbiamo ascoltato i Soul Providers con Rise dal 2000, poi dopo Typical featuring Kimara con Follow Your Heart, e poi dopo Moby con Go dal 91. Grazie a tutti. Grazie a tutti da Checco, grazie a Dance Jack per la parte mixatissima. Ti saluta come si confà ad un collega. Ad un collega. Assurdo.
2: Yeah.
0: Vabbè, ciao.
2: Go.
3: Master Check 90.
4: Master Check.
3: Con Checco Corbace e Dennis Jack. We will be back.
5: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1987, Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Dal 1986, Whitney Houston, I Wanna

Dal 1984, Eurythmics, Sex Crime. Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingresso.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Michael Jackson, Man in the Mirror e Luca Barbarossa, Yuppies.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Un altro pomeriggio, un'altra ora da passare insieme, perché stanno per partire i nostri dischi, la nostra musica, i nostri ballatissimi.
2: Ballatissimi.
1: E buon pomeriggio ovunque voi siate, qualsiasi cosa stiate facendo. Noi siamo qui per tenervi compagnia per la prossima ora con i dischi da ballare, ve l'ho appena detto, no? Quelli belli. E buon pomeriggio da Sabino Pastore, sono io. Buon pomeriggio da Davide Ferrarini, che dicono essere il DJ di questo appuntamento. Il primo di oggi è di 49ers, si chiama Baby I'm Yours.

dire la verità, vi sembra lento, eh? Eppure nei club, quelli seri, andava molto questo di The Night Chorus, si chiama Push the Feeling On, poi è arrivato anche nelle piste, diciamo così, mainstream, e ci ha divertito tanto in quel periodo. Ora Deep Dish, questa è Flashdance.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

Siete nel pomeriggio di Ritmo 80 e ben ritrovati, buon pomeriggio, se siete arrivati in questo momento. Io sono Sabino Pastore e sono qua con Davide Ferrarini, che ha appena suonato il disco di Blackwood, quello che si chiama Peace. Ora M&S and the Girl Next Door, Soul Soul Nugget.

Nato in Brasile, Salomé de Bahia, ma l'origine è sempre la stessa, è Stevie Wonder, Another Star, anche se in questo caso il brano si chiama Otro Lugar. Siete sul ritmo 80, siete all'interno dei

Gli anni 90 sono passati da tempo, il sound si sente che è di quel periodo, perché negli studi evidentemente tutti quanti avevano le stesse tastiere, non si spiega altrimenti. Il disco è di Hard Drive, si chiama Deep Inside, adesso The Temperer featuring Maya. Questo è troppo famoso, si chiama Feel It.

discorso sul premio Nobel per la musica da ballare da dare a chi si inventa un giro, un riff che rimane in testa per sempre, il bassista di Tori Amos dovrebbe avere questo Nobel per l'anno, non ricordo adesso, ma poco male. Professional Guido, uno dei giri di basso più belli della storia della musica da ballare, l'abbiamo fatto riascoltare oggi qui nel pomeriggio di Ritmo 80, ora di Artist, Belo Horizonte.

0: stagione a un disco che tu che stai suonando, magari presentando in discoteca, facendo chiasso, odi talmente profondamente che vorresti non metterlo mai, e però lo devi mettere ogni volta perché è il disco del momento. È il caso del 1997 e di questa Barbie Girl che ci ha rotto le orecchie, quantomeno, per tutta una stagione, anche oltre. Il disco è di Acqua e l'abbiamo riascoltato oggi alla fine dell'appuntamento con i Ballatissimi, che torneranno domani, ma se proprio non potete farne a meno, vi posso capire, ci sono sempre le nostre podcastette sul sito ritmo80.it per riascoltarci quando volete, quando vi è più comodo. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1986, Ivana Spagna, Easy Lady. Dal 1985, Miami Sound Machine, Conga. Dal 1985, Glenn Frey, The Heat Is On. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.
2: Ritmo 80. Sono le 15:01.

0: Visage, Fade to Grey, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1980, Michael Jackson, Shake Your Body. Dal 1986, Madonna, Open Your Heart. Dal 1987, Spandau Ballet.

0: nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 in punto.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla derega concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia fredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale, tenutosi ieri a Belgrado, sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria. Il ministro degli affari esteri della Bosnia-Herzegovina, Konarkevic, ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta.
2: E adesso le news regionali. Lotta alla precarietà, contratti nazionali blindati, sicurezza sul lavoro e transizione ecologica. Sono i pilastri del nuovo patto per il lavoro, il clima e l'economia sociale siglato in Emilia-Romagna dalla regione e da 58 sigle del territorio, tra cui sindacati confederali, ANCI, Confindustria, Legambiente e Coldiretti. L'accordo strategico punta a governare le grandi sfide del futuro, anticipando l'iter delle prossime leggi regionali su energia, trasporti e digitale. Come sottolineato dal vicepresidente Vincenzo Colla, la portata storica dell'accordo risiede nella scelta di ben 58 soggetti di rappresentanza di operare una vera e propria cessione di sovranità per convergere una visione strategica comune. Si tratta quindi di un metodo che precede l'elaborazione delle prossime leggi regionali, volta a evitare la polarizzazione tecnologica e a ricucire il tessuto sociale, puntando su una crescita economica che coniughi la competitività delle imprese con la tutela inderogabile dei diritti e della sicurezza. Restiamo in Emilia-Romagna, dove c'è stata un'alleanza tra sindaci per trasformare le buone pratiche locali in una risposta nazionale contro i femminicidi e linguaggio d'odio. Raccogliendo l'appello all'unità lanciato dal padre di Lorena Sciri, recente vittima di violenza in Toscana, il sindaco di Bologna e la sindaca di Firenze hanno annunciato la convocazione del coordinamento dei sindaci metropolitani dell'ANCI. L'obiettivo è fare rete sui progetti di educazione dell'affettività nelle scuole e sollecitare il Parlamento verso una legislazione più incisiva, partendo dal potenziamento dei centri antiviolenza e dai percorsi di recupero per gli uomini maltrattanti. Come sottolineato dal sindaco bolognese, l'emergenza femminicidi non richiede solo interventi normativi, ma un profondo cambiamento culturale. Le istituzioni locali stanno già investendo risorse proprie per portare l'educazione al rispetto nelle aule scolastiche, ma denunciano come si stia facendo sempre troppo poco a livello nazionale. Il nuovo coordinamento ANCI vuole colpire anche la radice del problema: l'intolleranza e i linguaggi d'odio che inquinano il dibattito pubblico, la politica e lo sport, legittimando di fatto la pericolosa svalutazione della vita e della dignità umana. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Face to face,
7: due facce della stessa canzone. Originale o cover?
6: Face to Face.
8: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
6: Face to Face.
8: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo 80.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non

0: Weekend, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Siamo tornati anche per quest'oggi con il nostro classico appuntamento, quello relativo alla Red Parade. Io sono Lele Procida e quest'oggi vi parlerò del mese di settembre del 1983, cominciando subito con uno dei fratellini Gibb, i famosi Bee Gees, che in versione solistica proprio in quel mese ebbe grande successo con una canzone

era proprio Robbie Gibb con Juliet ad occupare la posizione numero 3 della nostra Hit Parade, quella relativa al mese di settembre del 1983. In seconda posizione un altro dei campioni del suono disco italiano. Lui è Gazebo e il motivo è quello intitolato I Like Chopin.

al numero 2 della nostra Hit Parade, dove campeggia ovviamente Gazebo con I Like Chopin, una delle canzoni sicuramente più ballate durante tutta l'estate del 1983 e quindi ovviamente anche nel mese di settembre. Ma attenzione, perché in vetta alla Hit Parade del mese di settembre del 1983 ci sono proprio loro. Hanno segnato un'epoca con questa canzone e continuano ancora a farlo. Sono i Rigueira e la canzone che vi prego di ascoltare al massimo del volume della vostra radio

0: Che canzone meravigliosa! Erano i Righiera con Vamos alla Playa a detenere il primato nella Rit Parade del mese di settembre del 1983. Io vi dico una cosa importante, che siamo qui in onda ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 con la nostra Rit Parade, ovviamente su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Vi aspetto qui per la prossima classifica. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, Steve Miller Band, Abracadabra. Dal 1983, Advisser & Daniels Auleka.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Bronski Beat, Small Town Boys e DOJ's I Love Music.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

Checco Corbace e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20, in versione extended full show. Masterchef.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ciao amici dell'estate, Marco Greco qui per farvi immaginare

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico.

0: ricca di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1985, Madonna, Material Girl. Dal 1989,

nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.

0: compagna. Easy Lady, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Jenny Deritano. Come una finale invece è il battesimo nel lungo cammino della Champions League. Ore 21, Real Madrid contro Inter, il Santiago Bernabéu. Stelle a confronto Mbappé e Lautaro, Bellingham e Çalhanoğlu, solo per citarne qualcuna. Ma più di tutto, José Mourinho, l'uomo del triplete 2010 contro Christian Kivu, su Alfiere in campo e oggi sulla panchina nerazzurra. Linea Madrid.
2: Passano le ore, aumenta l'adrenalina per questa sfida che nobilita la prima giornata del maxi girone di Champions League. Real Madrid Inter, il grande ex José Mourinho contro il suo vecchio scudiero ai tempi del triplete Christian Kivu. Location da sogno, il rimodernato Santiago Bernabéu, dove 16 anni fa i nerazzurri alzarono la Champions League, ma lo Special One non cede ai facili sentimentalismi.
3: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
2: Kivu intanto elogia così il guru portoghese.
4: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
2: Inter priva dell'infortunato Di Marco, in attacco iniziano Lautaro e Thuram, assenze anche nel Reale ma scalpita Mbappé, numerosi i tifosi interisti al seguito, temperature intorno ai 30 gradi, arbitra l'inglese Oliver. Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Domani l'esordio nella coppa più bella, altrettanto di gran blasone, chiama in casa il Napoli di Allegri, 2 KO su 3 in campionato in attesa al Maradona dell'Arsenal. Giovedì Fenerbahce Roma Como Lipsia. Insieme al Real Inter queste le altre gare di oggi della prima giornata di Champions, alle 18:45 è KTN LASK, Bruges Aston Villa, alle 21 Porto Manchester City, Dortmund Villarreal, Lille Betis. La prossima settimana avrà inizio l'Europa League con Juventus e Milan, la Conference con l'Atalanta ai nastri di partenza. E a proposito di Juventus, non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti, già privo tra gli altri di Yıldız e Thuram. Dopo il consulto di stamattina a Lione, Manuel Locatelli, infortunatosi domenica contro il Milan, sarà operato in giornata al ginocchio per la rottura del menisco esterno. Il capitano bianconero rischia uno stop da 3 a 6 mesi. Tennis, anche l'ultimo italiano deve dire addio agli US Open, esce di scena negli ottavi seppur a testa alta, Luciano Dardari, battuto 6-2, 6-2, 7-6 dal tedesco Sascha Zverev, che nei quarti se la vedrà contro l'olandese Van den Zandschulp. Stasera scattano i quarti con il derby americano TFO Mikkelsen, stanotte in copertina Shelton Alcaraz, tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Pallavolo consegnato agli archivi l'argento delle azzurre, mancano 2 giorni all'inizio degli europei maschili. 14 convocati di Fefe De Giorgi, CT della nazionale che giovedì nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli debutterà contro la Svezia. Torna in gruppo Alessandro Micheletto, reduce da 8 mesi di stop per l'infortunio alla schiena. Sabato a Modena, Italia-Grecia, nel girone anche Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia. Infine il basket, spero di poter portare a vedere la massima sia i tifosi della Roma che quelli della Lazio, lo ha detto Francesco Totti, che oggi si è presentato nel ruolo di senior advisor del club capitolino della Serie A di pallacanestro, che fa capo a Paul Matiasic, già proprietario di Trieste. L'ex capitano giallorosso, di cui i tifosi auspicavano l'ingresso nella società dei Friedkin, ha precisato: io non abbandonerò mai la Roma, quella è la mia prima pelle, avrò modo e tempo di festeggiare il centenario. Ed è tutto, buona serata.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Disco Mix. I DJ di Ritmo 80, la radio dei Forever Young, fanno girare i dischi e disco mixano per te. Disco Mix. Tutte le sere, anche questa sera, dalle 21 su Ritmo 80.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Dal

dal 1984, Bronski Beat. Why? Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corbace e

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
2: Good morning forever young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.

0: ready?
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Parte un altro Master Check 90 su ritmo tanta alla corta. Anche questa volta ascolteremo un sacco di buona musica dei 90s. Cominciamo proprio dal 90, anzi sto giro. In questa puntata ci concederemo qualcosa che fa un po', come dire, capolino sui 90, partendo dagli 80, nel senso che della fine degli anni 80. Il secondo brano è quello degli Inner City con Big Fun all'88. Qualche volta lo facciamo, nel senso che andiamo oltre i 90 e andiamo verso i 2000, e casomai andiamo prima i 90 verso la fine degli 80.
4: Ovviamente il continuum temporale è stato interrotto creando questa nuova temporale sequenza di eventi risultante in questa realtà alternativa.
5: Che lingua è, Do?
3: Un casotto pazzesco come al solito. Cominciamo subito con Double D e questa è Found Love.

0: Double D con Found Love dal 90 è il nostro paesano, perché è paesano, vive a Londra, ma è pugliese, bello, pulisce sottoscala di qualsiasi cosa gli capiti davanti.
1: Perché mi devo offendere?
2: Un momento.
1: Cioè, c'è chi magari è andato a Londra, ha studiato, è andato lì, si è trovato il lavorato, uno deve andare fino a Londra a pulire i cessi, li pulisce qua.
2: Perché fondamentalmente a Londra tu pensi di andare a fare qualcosa di bello, però parti coi cessi.
0: Arrivano gli Inner City.

0: con D-Lacy con Hideaway.
1: La faccio uguale. È stato bello stare con voi anche sto giro qua. Questa volta è stato bello. Anche questa volta è stato bello. Sembra strano, ma è stato bello. Per chi? Per voi soprattutto. Vabbè, grazie a tutti da Cecco. Com'è che faccio di cognome?
2: Corvetto.
1: Da Cecco Corvetto è veramente tutto. Ci vediamo a Porta Romana. Ciao a tutti.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corvasce e Daniels Jack.
4: We will be back.
5: Siamo solo noi.
6: Siamo solo noi. Quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: 20
1: e 2 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì 9 settembre con tempo in cambiamento sul nord Italia grazie ad un fronte atlantico accompagnato d'aria più fresca. Parecchia nuvolosità permette piogge e rovesci sparsi ed anche eventi temporaleschi di moderato forte e intensità associati a grandine e raffiche di vento. Avremo anche un sensibile calo delle temperature diurne. I fenomeni gradualmente interesseranno anche l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria entro sera. Più sole sul resto del territorio e con caldo che continuerà a farsi sentire. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando all'app Trevi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
6: Dall'arena di Ritmo 80 parte il Festival Mar. Oggi tutti i successi dell'estate del 1987 mixati da Daniel's Jack. Partiamo alla grandissima, With or Without You, U2.

Dopo in spiaggia di Ritmo 80 suona il Festival Mar. Oggi tutti i brani più registrati sulle cassettine e riascoltati nei Walkman dell'estate del 1987. C'è un brano che arriva dritto dalla Hit Parade con Strange Love, Depeche Mode.

ospite è una ragazza che, a dire la verità, tutte le donne vorrebbero avere come amica, tutti gli uomini vorrebbero avere come fidanzata e tutti i produttori vorrebbero avere come cantante, perché questa signorina vende veramente milioni e milioni di dischi. Qui con noi

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Il viaggio tra i più gettonati nei jukebox dell'estate del 1987 continua, e continua alla grande, con I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.

0: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Direi di continuare con una numero uno. Adesso Ale, come tutti i giochi, questo dice numero uno qua, numero uno là, e poi invece non è una numero uno.

0: Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1987, suonata da Daniels Jack.
1: Il suono dell'estate del 1987 qui al Festival Mar di Ritmo 80. Continua con Bella d'estate, Mango.

momento di scoprire il vincitore, il più canticchiato, il più suonato dai jukebox e dalle radio, il disco rappresentativo dell'estate del 1987. Madonna, Who's That Girl?

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix,
2: disco mix,
0: in console, disco mix,
2: Pepe Materei.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni.

0: il mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console, Disco Mix.
1: Davide Ferrarini.

0: Enrico Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
1: Tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica. Living on video.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Nei weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Flight Case. Beppe Martire suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: Portrait of a masterpiece.

0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
0: Per i prossimi 60.